0: Avrà il senato ormai le sue disculpe udite. Avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo Favegno!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper pria di...

0: balcone che guarda il giardino. Mille cose gli dici d'arveggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Vedo l'osso del mio gittar giù.
1: Calma il cuore.
0: Vede il regalo con lei.
1: In giardino?
0: Sì.
1: Cosa sei?
2: Quell'uomo dove cito?
0: Ritornato il pilmone è fuggito, ed un tratto di vista musì.
3: Sì, che faccio?
0: Sotto il mio vino.

0: chi salta su terra così, chi direbbe? Tu che dici?
1: E a me ragazzo!
0: Cherubin! E saluto, da si figlia cavallo qui giunto, da si figlia forse sarà.
1: Questo no, c'è il cavallo, io lo vidi saltare.

0: Voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, il foglio che Figaro le scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
2: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? O qui non viene bene!
2: Susanna!
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Oh, questa serva! Più che non turba me, turba voi stesso!
0: È vero.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpreso, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio. Odi.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme con Figaro destinato.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi.

0: se Cherubino raggiunto a Siviglia a tal oggetto mandato Basilio.
1: Cielo e Figaro, a lui non dirti nulla, invece tua vuoi andarci o me?

E disse, va bene con la, che pensi tu, rapirla. Come subito sera la troverai sola, si trecca.

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via. Vien qua. Vien qua.
1: Che belle cose ti deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti.

0: Galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi

0: bella.
1: Oh, maledetto!
0: L'inganno approfitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere Aragi della Luna.
1: Leggi, dico!

zitto, senza di gruppo. Vai via! Combattite! Combattite! Già capite come do? Già capite? Già capite? Già capite come do?

A voi signore, non dico niente, un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, i muri.

0: sposò diverse ragazze, rinfrescatevi il peggio vino. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

0: che ti cada la testa.
1: Quel bastetto mi passerà lontano, che bisogna cercarlo lontano.
0: C'è un bello,
1: quel bastetto mi passerà lontano.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms. The future awaits you. coursesnow.com.au. 1300 302 591. 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Eccoci in danza secondo mi cor mio.
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non istemiate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboristi un delitto singrato a chi non ama.
5: Quel dritto non è più. Cosa si brava?
4: La vostra saggezza è il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che vostro dono illibata serbò copri di questa simbolo d'onesta candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
5: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto.

0: chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendermi e pian felici.
1: Marcellina si trova.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli essimile razza e comune l'ardir. Ma la contessa a chi un dubbio l'offende e la rispetta troppo.

Il dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: Carità zerlina!
1: Non c'è carità per i mari tuoi!
0: Dunque cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi!
0: Senti, carina mia!
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare e virmi, al premio nacchi le ragazze in giuria!
0: Liberatemi o della questa furia!

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai come vince il ballo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo, ma tu di grazia metti giù quel rasoio. Mi vuoi forse

Ma sentite, ma combatte. Apri, io tremo. Apri, dico. Apri. Per togliermi di treco, vado a

0: Scioccone.
1: Che ne dite, mio ben, so far pulito.
2: Signor, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biffo il caccio vil sia strapazzato?
2: Ma signor, io li tieni parola di sposarlo.
1: Tal parola non vale un zero.
0: Voi non siete fatta per esser

è un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio...

0: ci stanchiam, il cor mi dice che trovarlo dobbiam.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi! Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo in masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppa il muso. Chi va là?
1: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
1: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor.

0: accendi che l'em più proferir, tutta la voce ricamar del cor mio di quell'impegno che nel mio appartamento
1: c'è. Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano avvenimento.

0: stesso a me s'avvicini, angio, non parta, ogni altro s'allontani.
1: Adesso sesto,

0: tua, or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
3: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
4: Siete voi? Scusate!
0: Cos'è stato?
3: Per caso in vostra io fui quasi accoppato!
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
4: Signor, vel dono!
0: Via, via! Vien qua! Vien qua!
1: Che belle cose di deggio dir!
3: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai!
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella di voi solo narrar.
4: Donnesca al cercio!
0: C'è dubbio!
1: Una fanciulla, bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
4: Non lo so.
1: Per Leporello.
4: Per me?
1: Per te.
4: Va bene.
0: Per la mano e allora mi

0: Maledetto!
1: Nell'inganna approfitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
0: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
1: Perché no?
0: Ma se fosse costei stata mia moglie!
1: Meglio

ha parlato. Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci, sciocco!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

0: sposate vezzose ragazze, rinfrescatevi peggio vino. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: Et dopo tu l'amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quell'astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah, già che vuoi tan